0: La casa, one of my icon. La canafamana, when I want to go and get him in this serenity. Nel quale lasciavo la blog di un litro di acceso, ci sarà femmina. Fammi una buona volta, vai, cara, buona.
1: Dai, papà.
0: Sì, come oggi?
1: A quale, a quale, fammi. Sì, da vedere là. Quella mona. Ecco. Sì, da vedere là.
2: Ma quelle cose di Joyce non erano cose di generale.
1: E di Joyce non è di generale.
2: Sì, non erano cose di generale.
1: Devi giocare la sera.
2: Se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale, se non erano cose di generale,
1: I'm going to say,
3: Oh, makambatu ungena dan'wina tihlampfini.
1: Mayitswotswi.
3: Hello ba.
1: My Thanksgivingu.
3: Yeah. Utobi byi kwika baba.
1: Oh, byi papapa full force.
3: Oh, byi twa kahle futhi hadzi akugogonyi helo. Zilo hadzilo pam pam hidiro.
1: Kasi mara mara.
3: Uvululo wo saseka hayi na n'wina mun'we xexebe mara namuntlha madi swivungu
1: eyo
3: mana n'wina xihambana xa ka jesa matilweni hi dya khekhe hi dya khekhe ra jabu maxele aka thomo a loko mi fika kona kusuhana ndyangu wa kokwa ndala wo nyiketa na guxi hi darata va na ku birthday ya jabu maxele ka thomo mi ta hindza mi ta ni chova hi bayisikili hi ta dawula hi la xilovani a hi swona
1: i mhaka ya ntiyiso ngopfu yeleyo
3: ni ku rhandza hi rirhandzi va lavu mfana wa mina
1: hayira baby
3: a hi fambeni landza mina tankoba
4: La ka thomo hi dya khekhe ra jabu a va hembi ekokwani davini
1: hi lavo yima hi darata lava
4: kwala ho nyiketana guxi hi darata kwa
1: ni mitswaku nandzika
4: ekokwani dala wa nga lava la ka thomo
1: khesi swinene ekokwani dala wa nga lava la ka thomo la
4: tanki
1: adanko ero nga swi kota mingiser bon tlhavele ka nambara 060875942 lavan'wani tsi tlhavelela
5: hi n'wana bava
1: hi n'wana mukhalabyo
5: va huma kokwani dala ku nghena mfana wa Khefa n'wana bava
1: jaha ra Khefa
5: ni ku rhandza ku antswa n'wana bava ni ku twa ku antswa la ndleveni n'wana bava
1: a mi ni javisa swin'wana swa mukhoma mhlori n'wana bava
5: ni n'wana bava
1: kesa swinene hlayisekani va aw sham ti tlhavelela ku na munna ayikho ivi netiweke yi va xandzela mpahla hi ndlela liya hi tsandzeka ku va hi karhi hi vulavula mina vona swi tanibeka ni khomela xam a ni swi naverile ku va mina na vona va karhi hi vulavula laha riqingweni laya kasi ke amiswiri ta ri mingiseri na karhi na yi vona WhatsApp ya mi ya karhi sayitela kuma ku va kona mani khensa swinene xam evi yingiseri byo byele byo kona mi ni kumaka mi ri kona va yingiseri va mi vo rhandze ku